0: Bay FM 99.9.
1: Oh, non vi sembra di essere, non so, in un film degli anni 60? Quella era la tua amica più cara di Lumiero. You just listen to Lumiero, the new entry on this week on the That's Amore Rosta. And now I'm gonna

delve a little bit more into his biography. Dunque, Lumiero è decisamente molto interessante come stile. Se andate a vedervi le foto, c'è anche sto taglio di capelli un po' a ciotola, anche l'occhiale un po' retro, cioè sì, e c'è proprio questo stile nel vestire e anche nella musica super retro. È nato a Milano, invece è giovanissimo, è nato a Milano nel 97 ed è cresciuto nel quartiere Barone. Ha costruito un'identità artistica molto particolare, come avete sentito, un'eleganza vintage, cantautorato italiano, atmosfere molto cinematografiche, però sonorità moderne. E dunque, fin dai primi brani, Lumiero ha attirato l'attenzione per il suo stile molto raffinato e teatrale, come la canzone che ci siamo appena sentiti e altre che poi vi suono, e tutte queste hanno mostrato un artista molto capace di creare queste immagini attraverso la musica, quindi arrangiamenti molto orchestrali, influenze lounge, jazz, chanson française e richiami la grande tradizione italiana degli anni 60 e 70. This artist creates incredible images through his music and very orchestral, sounds influenced with lounge, jazz, French music. And it sounds very 60s and 70s. Molti lo descrivono come un cantautore cinematografico, appunto. E come vi ho detto, insomma, a me mi sembra di guardare un film tanto che ascolto le canzoni. Nel 2025 ha pubblicato il primo grande disco di Lumiero, album che ha confermato il suo talento e la sua originalità nella nuova scena indie italiana. Il disco alterna ironia e romanticismo, un po' di leggerezza, però con la profondità, e testi molto evocativi. Primo album che ha fatto l'anno scorso, insomma, per adesso questo, sicuramente speriamo che ne faccia altri. E, insomma, in un panorama musicale che spesso è veloce, immediato, invece Lumiero sceglie un po' di rallentare e tornare al passato. È una scelta molto interessante. Time where music is, very standard, I think he's standing out with his going back in time, making it very fresh and modern. I love him. I hope you enjoyed it. And I'm going to play two more songs of this new artist called Lumiero. The first one is Un Letto per Tre, a Bed for Three. And after that, Corteggiamento Lento, Slow Courtship. This is Lumiero and you're on That's Amore 99.9.